0: male, tutto male.
1: Facciamo finta che tutto male, tutto male.
2: Tutto male. Accendi, mi va bene, tutto male.